0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte XFM 91.5.